0: khutbu bu mat mudi mamay di fay ay di daqi moy ci leer mbo ti ragalam di ma gisal lu ma gisul
1: serim mam
0: di ma yegal lu ma yegul di ma xam

sama kanam dim zuru sabu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.